0: Nerani wake la kalicho vaka vaka. Moni moni bondia. Bondia bondia.
1: Bondia bondia.
0: Bondia bondia kumi.
1: Na kompeni nyo.
0: Vaka vaka na locha nani?
1: Lorena Davidi.
0: Ana Davidi mon lochowi.
1: Olikware.
0: Olikware. Ana Davidi mariki mwere bondia batardi banoiti. Moni hai.
1: Bondia
0: Bondia.
1: Bondia, obrigado.

0: Moni, Moni, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, como é?
1: Não, cara, não sei nenhum.
0: Bacana, bacana. Lucha nani?
1: Nampete, odere.
0: Odere, ana nampete. Ana nampete, mnani wiriana, mpacharoni wiriana kulkwe yela?
1: Sisi.
0: Wala? Maha olelo tiwi, bom dia, putari, ponu, tinilo, meni hai.
1: Ninho, bom dia, boa tarde, otana, boa noite, o rio. Sim.
0: Obrigado, nina tamalan. Qual a manhã ni achua tano?
1: Na manhã era Maraca, Maria José. Maraca Carapieli. Maraca Olivia. Zé. Delcia, Judite, Arlete. Sim, sim.
0: Obrigado, nina tamalela, bom dia.
1: Obrigado, obrigado.
0: Ay, anna pete awala mlako. Mahavo longwe moya lela. Mahavo lelo wari bondia botar banuti nelo maya. Miruku se chala mwale mikrofoni wani wa miruku miruku sawane. Amohamo hayi kalai vava achuyi wosilo wapamo tana wapama ohi wapama. Asukunte pia aigwa heyene hiha ni bondia botari panuti. Niko velela wii bontia potari bonuti. Miruku toiki na ipia iwa hoya hini hiha. Uchi ii woselu wapama na hala wakuliwa hai. Aiwa ni hai wosi selu olelu achumoshe liwa wo. Otana moshe liwa wo. Hai ohiu achumohila liwa wapama. Irene, yabo wi puntia potari ne lomaya. Nihi ha wosel wapama. Hai achu moseli wawo. Otano la muri hai. Sote inen nakuma ngera puntia potari ponut. Tama loto kwenye wana wiwala, miruku sote po hiwa ni hiva to no te po husera. Berigadu, asante sana.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: Loco. Ya Navelli. Yo gira. Yo ferroviario en mi gira. En minuto. Loco en el minuto y moza. Ana Ernesto. Yo ni monta xe duwa kumeya. Igualo son pili.
1: Mio pone orera. Yo ni era cabera. Equipa. Ya ferroviario.
0: Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Omar Carigolo, Eggers, benvenuto, Uloko, Mimosa. Directo, Mpira Onovila, Eteka, Onkwala, Akushingwene, Ni Abavano, Bahia, Opemba, Ankela, Onvonya, Envoya Kani Matata, Emanela Kampalta, Wa Ebalisa, Ya Ferroviario, Lushinga. Baruto, Onkele Muyetari, Kaniwe Himana, Onra Kamela, Machinto, Onvarapira, Onkomana, Ni Mueto, Amanela Kampalta, Wa Ebalisa, Ya Ferroviario, Lushinga. Hola, Abaya Opempa, número 21, Tumku Shapira, Ongoya de Matata, Amena Campata, Brita Parval, Omakela, Mauro Mosa, Ola Ferroviario, Lucia de Piro Kumelavate, O Kumelavate, Pira, Umpanta, Wa Ebriza, Ya Ferroviario de Singa, Onkelovina de Matata, Ni Mauro Mosa, Ola Abaya Opempa, Tukela Manapira, Ni Ongoya Pira, Omakela Rasta, Parval Singa de Piro Kumelavate, O Kumelavate, Manaya, Nina wana tuwale ya mwabano jiri heraka eleli. Nina tuwa mwabano mwasa. Abaya opemba. Ombo nyakira. Ombo reta mwenawe. Amelaka mpanga vile numero 7. Numero 7 ya bayi opemba. Dipene. Teno ombo reta mwenawe. Amelaka mpanga vile ombo kushantani. Ombo ya mwabano mwasa. Aftarra vya mwane shinga. Ombo ya mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane Naku hento Ana Ernesto, dai minuti e non amote.
2: Va, non è vera, ori, gira, ombra, ombogna, nenesene, equipa, ya ferroviario. Ferroviario, pacere, minuti, opacere, mpaka, ni Yahova, non è vera, oripa, ni, neobesivo, vera, ombogna, che nenesene, roca, muholo. Equipa ya Bahia eri ba kampuni ba isuwe la kantoko era awela opaka setelaka ihao ya kushirantoko ihao nera mvonya ihao no suanya wera Bahia kongkuletu yosuanya majunroka mholo ihao nini wana wera sokala minutu sinki pale atuna wera Bahia ohokolele ovolo wa mkampu ni objetivo wera umbonye nene sene podi owela kwera wera mpaka van rahu va ferroviari olishinka ori ne piro yore era para wera wanjera tuatuna wanjera
0: wanjera atuna wanjera masu ana Ernesto mana yeto Ato kwenye rinahu primero di mayo lusinga Nirikanto mpire mkustani Kapitau Abaya Opempa Omvera temunawe Numero 2 Omvera temunawe Ola Abaya Opempa Numero 14 Alan Omkushampira Omvera numero 17 Ohakiwa Ayoto Omkushetani Omkushetani numero 7 Afarveri Olsinga
3: Hatua numero 8 Opemba. Amela kampanta webeliza ya baya Opemba. Anapusha tani. Anapusha mabro musa ula numero 17. Abaya Opemba. Nistima Lionel. Omkusha mpira. Amela kampanta webeliza Ferroviario Mochera. Anoto anapusha tani. Numero 8. Numero 8 ula tuwa nistima ti mimi. Mimi abaya Opemba. Omkusha mpira. Amela kampanta webeliza Ferroviario Narike Mwera niye. Bano tumkusha kapito wa farwa nishinga mele kampato webeliza ya bayo pempa. Omweranto numero 5. Aba ya opempa lino. Omkumherabate. Omkumherabate. Nani kapito wa numero 15. Afarwa vyaru o nishinga. Walter tumkila. Omponya pira. Omkumponya ni matata. Amadila kampato webeliza ya bayo opempa. Omponya. Omwakilento numero 20. Numero 20, abaya Opemba Joy. Walanto omkumhera tovate. Onkele tuvanyiwa ni mwabra musafor vya lusinga. Onkele mana ni matata. Ni sima ati Walter Kapitau. Anikuru na faro vya lusinga. Omba hera numero 5. Afaro vya lusinga. Egas. Walanto vini hegolo ya nafeli. Uwa kubaya. Omba kama nawe. Omba kama na tani. Kalimuhesuna omna banta webaliza. Na omba kwa sartule. Omba hera chontamina we ula korwa la shingo mochela. Kuneranto neva guardareta abaya opemba mkushampira. Marento ula nina mwana amulheraka ni omanampira. Omanampira mwana kampanta we badiza ya bayo krego mochela tani. Omakela timaru musa. Olanto abaya opemba. Numero 17 abaya opemba. Lionel mkushampira. Omba hera numero 14. Ola numero 14 mkushampanta we pala ari aladi. Amela kampanta we badiza.

0: 4 ore perché la ponemo te non me la per truela o calava mo cha nin kula neho kuma provincia uniasa ma probabile vere caneria ma sintano ma tikeli o mpira o kuma e vere che ferrovia ru lishinga ni baio va pempa januario eduardo e mpanta wona eli
1: o shikwa wa mane meo atutene mungira le mare ela bandeka da itali safira era canto mo mare ela tokuni mara fuera primera panipua na primero de mayo uno lishinga okuma na ferrovia ru lishinga vamos a ni baia opemba o pakira mpanta wona eli nimera fa 9 minuti wa panta wa novelli direkento ndelo owina wa ferrovia ru lishinga ampira araru ni baia opemba mpaka wano kabirihe egolu yone rohima oriwa wera wa mpanta kwa wa novelli okuma choi ni obolo wa kidensiu o asatakanto olipihera zanikuru na baia opemba baronto mpira akaram nyewele baronto onkilo maniwa amanelio kampante wa ebaniza ya ferroviario olshinga ni onkilo manapira di numero 21 numero 21 fidel wala tukila manapira amanela kampante wa ebaniza ferroviario olshinga wala tumuhira tukunawe numero jose tukila tu omanapira wala tu obrona nanova ni stima kidensio tunke la homana pira maena kampante webaliza ya ferroviari olashenga na mwipa mchini ohande unamule wera amaniwe pira mkayanto niwe ninone mwaka ukela weta ohibi wa mchini mkile maniliwe baliza ya ferroviari amaniwa numer sekundari amane di mwavano gidensi ola nisima baia opemba amanele kampante webeliza anama herra numero 7 bene di ola bene anamochela nerakanto mpire wano unipaina matani makwardarete asarumia lushinga makarufu numero 7 makarufu mkusha pira amanele kampante webeliza ya baia opemba mtoma herra tamunawe aritari wananto mkusha pira Nisima Ari Abraham. Abraham Behera Temunawe. Anamu kusha numero 9. O numero 9 kusha pira. Amerika Mpante Webeliza. Kurwel Kiyoba Yope Magnare. Numero 16. Onantumu Lwena Nano. Nisima Kidensium. O kusha pira. O kusha kuli. O Behera Temunawe. Nari Kapita Umura. Ari Kapita Waba Yope Mpa. O Mwondre. Nitompira. O Klima Niwa. Ni numero 14. Numero 14 Alari. Abaya Yope Mpa. O Behera Temunawe. Ala numero 30 a Bayo Pemba otom kusha pira amele kampanto holo ari tonel do nesto no moje la pira amane likuru amele kampanto ebeliza ya ferrovia lo singa ni otom era wa amele beliza ana kreli wa ni defensa ferrovia lo singa otom kusha numero 8 a ferrovia lo singa dare lo numero 15 numero 5 a ferrovia lo singa Ora to berra tamunawe, tamunato numero 25, numero 25 fra la singa, e Malela, Malela tunku shepira, amade la campanta wa ebeniza, abayo pemba wa chuberra tamunawe, o makela tari, o makela te mabro musa, abayo pemba, o mkusha numero 7, numero 7 fra la singa, e guarezma, guarezma mkusha pira, amade la campanta, o mera numero 9, numero 9, ti stima brisa, amade la campanta wa ebeniza, ya abayo pemba, bravo, bravo, mkusha pira, amade la campanta, Omkotuli, Omberra Tabunawetani, numero 5, numero 5, Egas, Egas, Omberra numero 25, numero 25, Malela, Omberra Tabunawetani, Omberra Tabunawetani, Omberra Tabunawetani,

0: Quanti poca tena alla tru e la tocca la mamma c'ha Genuardo Eduardo. Poca tu non ti mania perché campo ille cale primero di maio provincia Ionia sull'Ishinga. Ma para Genuardo Eduardo.
1: Bolo